0: L'alternative radio anticonformiste, innovante, fucking fresh. 96.9.
1: Merci.